0: tu hai sfrutti tu fai tentare fai a bravi tocca a Radio Club quindi Radio Mind e Leo Radio e tu
1: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni